0: proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io! One, two, three, quattro!
1: La clave del éxito, esatto, es madrugar. Despierta con nosotros y empieza tu día con buen ánimo. Esatto.